Otto pare scarpe, otto pare casette, una veste se leve, una veste se mette, i femmine su fatte per mangiare, e l'uomo su fatte per

0: piantatela. E se non mi lasciate stare, subito un vigile le vado a chiamare. Se continuate a farmi la guerra, mi sporco tutto e mi butto per terra.
1: E bravo, bravo, bravo, facci vedere sto fascino stavo, con quella mano che stai dimenando, sempre il ritratto di Marlon Brando.

0: carina,
1: carina,
0: diventi tutti i giorni più carina,
1: carina,
0: ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,
1: graziosa,
0: nessuna donna al mondo è più graziosa,
1: graziosa,
0: perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio non hai il coraggio di mentire. Carina,
1: carina,
0: allegra e spensierata sei carina,
1: carina,
0: ma con il broncio sempre a

Vengo caffè, tutto il notto da barè, con vestite gabbardino, con una torre brillantina che si spanna attorno a te. Chi schiosisca la questura, bicciotti e metà sicura, si ti piglia nervatura, chissà come va a fare.